0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan ishera ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi na che ayaganaso
1: 911
0: La sakawayaten na roxel aktak na che ayaganot kasi awa masi. Awayaten da isera am naikape katak diyan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuyi. Saishet da am onole. Uoy komit.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latala ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona ael to ilota withote wuye che latona ael to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona ael to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya